0: Sì, popolo, anche questo deve essere.
1: Tu può fare capi cosa? Last unit tonight, I was transmitting. Go ahead.
2: County 2463. Sighted 10-8.
1: 2 by 63, 10-4.